suoi pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi Antonio